0: Lucia d'amore a vampa!
1: E favelli ho detto!
0: Mudite! Ella, sengia colà del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta, impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimbombar si sente un colpo, e al suo repente...

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua il ridite
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel diale.
1: Io fremo e tu scopristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

s'avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: un certo sposo. A te sapresta il palo.
1: La tomba, a me sapresta.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io seguia.
1: Ma io tremo.
0: Al precipizio ordinato.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicuramente